0: brothers, fly guys, get high, say macho.
1: Radio Galileo, una radio, tante città. 3, 4.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

tradimento non è come lo vedi, disattenta, testarda coraggiosa ma contenta, mi inchino, ammetto, accetto il tradimento.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Hai ragione, in prigione!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiale di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

spegni tutti i rumori e resta muta. Fatte guardare, Dio, come sei cambiata. Costi, traffici e tutti sti veleni t'hanno confusa.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
6: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
8: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
6: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono date appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
10: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme. Però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite, compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
9: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
11: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
6: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
13: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
6: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
6: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Ogni giorno sempre uguale, quante scuse e quante storie.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook,

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi,

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili, almeno una decina i morti, circa 40 i feriti, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fiseco, Bolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Alle 9:07 parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, ben trovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 183esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardino, Sant'Ottone e i santi Processo e Martiniani, protettori degli agenti di custodia della polizia penitenziaria. Nel 1897 Marconi brevetta la radio. Nel 1987 Leonilde Iotti viene eletta la prima donna presidente della Camera. Nel 1900 il volo del primo dirigibile moderno. Nasceva nel 1877 Herman Hesse, oggi compie 75 anni Michele Santoro e sono 65 candeline per Alba Parietti. 65 anni fa, nel 1961, la morte di Ernest Hemingway. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Sono previsti 10 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28 gradi, la minima di 18 gradi. Le locandine, il Messaggero, da un mese le ferie bloccano il consiglio e protesta. Annegato in piscina, domani i funerali. Il Corriere dell'Umbria, consumo di eroina record nazionale. Stadio Clinica, Bandecchi in campo contro la Regione. Ex scuole a Palmetto e Papigno messe in vendita dal Comune. La Nazione, record di eroina, servono servizi forti e più controlli. Caldo, boom di accessi al pronto soccorso.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali: un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina poco prima delle ore 8 sulla città di Terni, colpendo con particolare intensità la zona di Borgo Rivo. I forti rovesci concentrati in pochissimo tempo hanno causato immediati disagi alla circolazione, il più critico dei quali si è registrato in via della Pernice. Il sottopassaggio della via si è rapidamente allagato, trasformandosi in una trappola per un automobilista. Il conducente, sorpreso dall'innalzamento repentino del livello dell'acqua, è rimasto bloccato nella propria vettura in panne all'interno della struttura. Intervenuti tempestivamente sul posto i soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza l'automobilista e ad avviare le manovre di emergenza. L'economia, Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni confermato presidente. A Terni, Leo Di Girolamo, la soluzione definitiva chiude 10 anni di calvario giudiziario. Detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un arresto ad Attigliano. C'è un nuovo arbitro ternano nel calcio che conta, Marco Di Loreto, promosso in CAN AB. Un'idea per la vita, Onlus arriva a Terni, donata ad oncologia, 2 poltrone per la chemioterapia. Terni, prima città in Italia per consumo di eroina, il dato nella relazione del governo. Auto si ribalta nella notte a Monte Loiano. Bene, sono le 9:12 a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Una bella collaborazione di qualche tempo fa, Elodie e Tiziano Ferro con Feeling. 9:23 minuti a Radio Galileo, giornata un pochino più fresca, insomma, magari un po' troppo, boh, non lo so. Tempaccio, però insomma nel pomeriggio dovrebbe essere migliore. Oh, e a proposito di collaborazioni, Angelina Mango e Marco Mengoni.

L'Italia si conferma la destinazione più amata dall'estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è quel mix di patrimonio artistico e culturale, qualità della cucina, città d'arte e spiagge da cartolina che continuano ad attirare milioni di visitatori. Sul podio ci sono anche Spagna e Francia e a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e Regno Unito al decimo posto. Tra le regioni italiane, la Puglia a conquistare il primo posto della classifica. Le sue coste, considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo, continuano ad attirare visitatori da ogni parte del mondo. Poi troviamo alle spalle della Puglia, in questa classifica, la Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando quindi il forte richiamo delle località italiane. Le preferenze cambiano anche in base al tipo di vacanza o alla compagnia con cui si parte. Le coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax. Acque cristalline, paesaggi incontaminati continuano a rappresentare una valida alternativa alle più celebri destinazioni esotiche. Nella classifica delle località balneari più desiderati figurano anche Tropea, Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo e Gallipoli. A conferma di come il mare resti il protagonista assoluto delle vacanze estive. Per le famiglie invece la scelta ricade prevalentemente sulla riviera romagnola. Le località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi dedicati ai bambini, strutture ricettive attrezzate e un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia per i più piccoli che per i genitori.

0: partirà.
1: Finocchietto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchietto.

0: flamenco paranoia, quindi la proposta per l'estate 2026 di Samurai J. E adesso ospite del nostro autobus Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: Meglio di no.
1: Quando il caldo si fa sentire, l'asfalto rovente sembra sciogliersi sotto i piedi, le temperature schizzano alle stelle. C'è un solo vero grande alleato contro la fa cittadina, l'ombra rigenerante di un albero. Ma quanto sono davvero green le nostre città? Le grandi metropoli italiane hanno ancora moltissimo da imparare, con una sola eccezione a salvare l'onore. Allora, i grandi capoluoghi di regione, nessuno dei grandi capoluoghi di regione si piazza ai vertici di questa classifica, fatta eccezione per Torino. Torino, che quindi si erge a paladina delle metropoli più green, conquistando il 10° posto della top 10 nazionale. La capitale incontrastata del verde urbano è Modena. A Modena ci sono 117 alberi per ogni 100 abitanti, quindi più alberi che persone, esattamente 1,2 a testa. Un record assoluto, quindi, che la incorona regina indiscussa della qualità della vita green, insieme a Trieste e Cremona. Gli alberi non servono solo ad abbellire le piazze, ma sono i veri salvavita dei nostri centri abitati. E quindi nelle giungle di cemento contrastano il temutissimo effetto isola di calore, quel fenomeno per cui le città immagazzinano molta più afa rispetto alle campagne o alle zone montane limitrofe. Purificano l'aria dallo smog, abbassano le temperature e offrono un rifugio vitale per il benessere psicologico dei cittadini. Ve la leggo tutta la classifica delle 10 città più alberate d'Italia. Al primo posto Modena, seguita da Trieste, Cremona, Mantova, Brescia, Cosenza, Reggio Emilia, Varese, Forlì e Torino.

0: mai più.
1: Meravigliosa, meravigliosa Noemi, questo era il suo ultimo singolo. Tu cosa fai questa sera?
2: Quello che faccio io fra poco lo so,
1: E stasera?
3: No, io volevo sapere che ci sai.
1: No, io volevo sapere che programmi avevi per questa sera.
3: Ma che te devo dire?
1: Scusa.
3: Ma niente di che, niente di che.
1: Va bene, allora.
3: Gioverà quasi tutto. Quasi per tutto il giorno.
1: Così ci dice Samuele, immagino.
3: Sì, questa è. Noi ieri, insomma, siamo collegati. Ci ha detto per filo e per segno quello che sarebbe successo.
1: Qualcosa abbiamo già visto, sì.
3: Da sì. Stamattina, insomma, prima delle 8, no? Quando è venuto giù.
1: Sì, il mondo, sì.
3: C'è. No, quando mi sono svegliato ancora c'era un grigiore.
1: Sì, è vero, anch'io quando mi sono svegliata.
3: Un grigiore che non faceva pensare a chissà quali.
1: Sì, si sentiva tuonare in lontananza, però,
3: lontananza,
1: questi tuoni lontani.
3: Sì. A un certo punto è tornata la notte.
1: Sì, è vero.
3: Buio totale, buio. Ho guardato la finestra, ma che succede? Buio totale. Poco dopo, una roba, dico, guarda. Poi la zona massimamente colpita è stata, credo, poi insomma, da retta a quello che si vede, le foto postate, eccetera, è stata la zona di Borgo Rivo.
1: Sì.
3: Con via Bramante, in particolare Fiume.
1: Sì, beh, c'è stata
3: Fiume
1: anche
3: Bramante.
1: C'è stato anche un automobilista tratto in salvo, no? A Borgo Rivo, in via della Pernice. Sì, sul sottopasso, certo, sì, sì.
3: Sì, perché le macchine non sono fatte per guadare i fiumi, no?
1: No, beh, certo. Comunque sì. Ci sono stati interventi anche tra Marmore e Piediluco, insomma,
3: e
1: via.
3: Quindi non è solo la zona nord.
1: Anche altrove. Insomma, mattinata impegnativa per i vigili del fuoco,
3: Quando la mia collega mi ha mandato la foto delle locandine.
1: Sì.
3: Già so quello che sarà, che ci sarà scritto un po' domani, no?
1: Sì.
3: La bomba
1: d'acqua. Poi, sì.
3: Quando la collega Nadia mi ha mandato la foto,
1: sì,
3: era talmente buia.
1: Sì, ma non è dipeso da me, perché ovviamente le locandine erano protette dalla pioggia, no?
3: Allora ho dovuto leggermente schiarire.
1: Bravo, Giorgio, bravo.
3: Non l'ho potuto schiarire del tutto, perché volevo che si rendesse anche l'idea di quella che era la luminosità a quell'ora. A che ora è scattato la foto? Su per giù?
1: 8:30 più o meno, forse qualche minuto prima, sì.
3: Sì, in piena tempesta.
1: Sì, esatto. No, forse era un pochino migliorata la situazione, però insomma, sì, poi l'ombrello, il telefono, non è nemmeno semplicissimo, va bene.
3: Sì. E la signora Angela dell'edicola che ti guardava un po' con...
1: No, ho detto: Angela, buongiorno, stamattina è un po' più fresco. Dice sì, ha fatto 10 gocce d'acqua, mi ha detto così.
3: Quando lei è entrata presto ancora erano 10.
1: Sì, forse...
3: Poi 10
1: non...
3: elevate all'estremo potere.
1: Infatti. E quindi... Sì, okay.
3: Comunque ringraziamo quell'edicola lì.
1: Sì.
3: All'inizio di Corso Vecchio, partendo da Piazza del Popolo, da Piazza della Repubblica,
1: sì,
3: sulla destra, e dico la di Angela, perché suo marito,
1: sì,
3: quando può, ce le manda lui le foto.
1: È vero, il signor David, il marito di Angela, ci manda le foto. E sì. Quindi spesso arrivano molto prima, no? Lui apre, sistema le locandine e ci manda la foto. E quindi
3: adesso io mi prendo la linea.
1: Sì.
3: Tu ti prendi un caffè, naturalmente meritatissimo caffè.
1: Grazie, sì.
3: Lo prendi amaro, zucchero.
1: Senza zucchero, sì, sì.
3: Macchiato, no?
1: No, niente macchia, no, così, puro. Niente.
3: Puro caffè.
1: Puro caffè, esattamente.
3: Sì,
1: esatto.
3: Senza aggettivi.
1: Sì, sì, senza aggiungere altro, macchiato, corretto, niente di tutto ciò.
3: Ieri mi è arrivata una notizia da Emanuele Bellicci, sempre molto informato, e infatti mi sono immediatamente attivato per fare le condoglianze, perché una persona che conosciamo bene, perché era direttrice del consorzio di bonifica Tevere Nera, Carla Pagliari, che abbiamo sentito anche mercoledì della scorsa settimana, ha perduto la mamma, è venuta a mancare la sua mamma, insomma lei aveva questa preoccupazione ormai da diverso tempo, insomma delle condizioni peggiorate. Le ho fatto le condoglianze a nome mio e anche della redazione di Radio e Tele Galileo.
1: Certo, quindi ci associamo alle condoglianze alla direttrice Pagliari. Va
3: Senti,
1: bene.
3: Allora mi prenderei la linea.
1: Prendila
3: se ce
1: pure.
3: L'avessi a disposizione.
1: Prego, tutta no, tua.
3: Ho fatto tutto abbastanza bene, escluso quella cosa, la cosa che sto facendo adesso.
1: Ah, ecco di qua, infatti adesso ti vedo esattamente, cioè ti vedo, vedo che hai fatto accesso.
3: Mi sono inserito un po' a sorpresa.
1: Sì, è vero.
3: E adesso invece.
1: E adesso siamo pronti.
3: Siamo collegati perfettamente.
1: Quindi mandi tu la fascia.
3: Potrebbe essere che. Adesso non voglio. Lo dico in modo quasi scaramantico. Che per esempio questa mattina una delle nostre frequenze non funzionava. 100.5. Ma con quelle condizioni è complicato. Insomma, tutto funzioni perfettamente. Può andare via la corrente, possono succedere tante cose.
1: Sì, e non dipende da noi, sì, imprevisti e probabilità.
3: Noi ci siamo, insomma.
1: Sì, eccoci, presenti.
3: Noi ci siamo, presente. Faccio l'appello, Nadia Camilli.
1: Presente.
3: Giorgio Brighi pure.
1: Presente.
3: Vabbè, tra poco anche
1: Giulio Cesare Proietti, ecco, in ritardo, sta arrivando. Come funzionava a scuola? Adesso arriva in ritardo qualche minuto. Aspetto un attimo e poi segno il ritardo, Funzionava così, giusto?
3: Ma diciamo
1: va bene.
3: Il bidello, l'assistente ci dice che c'è un notiziario adesso.
1: Ok. E dopo Giorgio Brighi e Giulio Cesare Proietti.
3: A te, no, a te la linea, a me la linea.
1: A te la linea.
3: A te la linea per darla a me.
1: Sì,
3: prego.
1: A te la linea, Giorgio, e linea al GR. A più tardi, ciao.
0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco Castel.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria, da bollino rosso all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto e invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?

0: una canzone geniale che Rascher, è arrivata la bufera, è arrivato il temporale, scrisse di getto, emozionato, perché era il 39, 1939, stava scoppiando la guerra, e Renato, che, Renatino insomma, era piccoletto, che era un genio, pensò alla bufera non solo come acqua che, o grandine che cadono, ma proprio pensò a quello che poi sarebbe successo praticamente, no? Bombardamenti, bombe e quant'altro. Allora, una canzone davvero geniale, con molto nonsense, ma con un grande senso. Un grande senso. Allora, io ho Giulio Cesare Proietti in linea.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che sta, che dall'alto della sua magione.
1: Sì, controllo la conca.
0: La conca che si è riempita d'acqua. Giusto?
1: Abbastanza, ma insomma, per adesso è tutto tranquillo.
0: Per adesso è tutto tranquillo, dici tu, eh? Insomma, voglio dire, c'erano delle strade questa mattina, sono dovuto uscire per una cosa di necessità, delle strade che erano veramente dei torrenti, fiumi.
1: Ma questo è normale, perché ovviamente riguarda il tragico problema del paese, che sono le manutenzioni. Purtroppo, per una serie di motivi, le manutenzioni non si fanno, si fanno poco, e quindi quando piove succede questo, perché non ci sono le formelle di scolo, non ci sono i sistemi di drenaggio, e quindi ovviamente si allaga tutto. Però questo fa parte ormai della normalità, come tanti altri fenomeni.
0: Sì, ma questo non costa di più alla collettività piuttosto che fare le manutenzioni?
1: Sì, però sai, fare le manutenzioni significa amministrare in maniera seria, no? Quindi, come direbbe qualcuno, e quindi non rende. Cioè, questa è una fase, un periodo nel quale fare seriamente le cose non rende, non serve a niente, perché tanto questa, la buona o la cattiva amministrazione è ininfluente dal punto di vista dei risultati elettorali. Cioè, l'elettore non valuta la buona o la cattiva amministrazione, o meglio, quando c'è una parte al governo, quella che non si riconosce la critica fortemente, e poi a ruolo ribaltato la stessa cosa. Cioè, però è questa l'epoca più ideologica, secondo me, cioè meno attenta alle cose pratiche e più invece concentrata sull'aspetto ideologico. Cioè, si apprezza una maggioranza per l'ideologia, per ideologia, non per le cose che fa. Insomma, fare buona amministrazione serve a poco.
0: Cioè, tutto è in funzione quindi delle elezioni, praticamente.
1: È in funzione delle elezioni, e da questo punto di vista poco influisce il fatto che tu tenga in ordine le strade, che tu faccia. Sì, alla fine vale anche questo, ma non è prevalente, anche perché poi nessuno ti riconosce il fatto di amministrare bene. Quindi l'opposizione ti criticherà sempre, non riconoscerà mai il buon esito di alcune pratiche amministrative. Questo è sempre stato così, vale anche per quelli che hanno fatto gli amministratori e il sindaco in epoche abbastanza lontane ormai. La buona amministrazione, che significa fare bene le strade, far funzionare i servizi, non è mai sufficientemente valutata. I cittadini da questo punto di vista sono piuttosto distratti, mentre invece sono pronti a valutare questioni che riguardano appunto la ideologia, il ragionamento che si fa su una certa parte politica, su un certo modo di fare politica.
0: Sì, è un po' scoraggiante questo, però.
1: Ma sai, direi io ho fatto il sindaco in un periodo nel quale c'era questa cosa tra i blocchi, quindi anticomunisti, comunisti, socialisti, antisocialisti, quindi la valutazione era su quella sponda lì. Difficilmente, se tu facevi bene la tua parte di amministrazione, uno che era anticomunista avrebbe votato, no? Quindi ovviamente succedeva anche 40 anni fa, insomma, no? Questa è una novità.
0: Di solito non succedeva nelle elezioni, diciamo, più quelle nazionali, quelle che hanno,
1: ma anche in quelle locali,
0: in quelle locali non conta di più a, non so, la vicinanza di una, di un candidato,
1: conta la sua... ma sempre molto relativamente. Sui grandi numeri poi vale quel principio lì della scelta ideologica. Poi sì, ci sono fenomeni locali, so, a Salerno c'è il fenomeno De Luca, ci sono situazioni particolari nelle quali, però sono abbastanza difficili da interpretare queste situazioni.
0: Molte situazioni quando vince il sindaco che riesce a interpretare più da vicino lo stato dell'identità di quel periodo, del luogo, o della mancanza di identità, insomma. Però e anche a livello nazionale succede questo? Cioè, uno dice...
1: Guarda, le scelte, adesso siamo arrivati a questa conclusione un po' dovuta ai tempi che corrono, le scelte sono più di pancia, come si dice, che di ragione, che di testa, no? Fondo,
0: se fossero di pancia, che è sempre più vuota a causa dell'inflazione, dovrebbe essere dovrebbe andare in
1: contro tendenza. Il fatto che sia sempre più vuota, ho sentito tutte pubblicità di sagre, di feste, di prodotti alimentari di ogni genere.
0: Quindi, ma uno, le sagre mie ci va solo per mangiare, per incontrare persone.
1: Sì, però non credo che ci sia ancora un problema di pance vuote, insomma, no?
0: Ma uno si rende conto, se va a fare, io in questo periodo sto da solo, no? Perché sì, mia moglie se n'è andata giustamente in vacanza dopo l'operazione, convalescente, eccetera eccetera, e quando vado al supermercato rimango allibito. Ci sono dei costi veramente pazzeschi, quindi o uno fa i debiti o rinuncia ad altre cose magari più considerate più voluttuari, eccetera, ma ti devi nutrire comunque un po', no?
1: Sì,
0: almeno
1: sì,
0: un po', dico, mica tanto.
1: Sì, ma ci riusciamo ancora. Sì, vabbè, ci sono le sacche di povertà, insomma, ci sono anche questi fenomeni, però mediamente ancora riusciamo anche a spendere un po' di soldi per il divertimento, per le vacanze, insomma, quindi adesso questa...
0: insomma, una settimana.
1: La settimana, però alla fine...
0: 5 giorni.
1: Alla fine non ci rinunciamo.
0: Io sono, appartengo alla generazione delle villeggiature, che non erano le vacanze.
1: Sì, però non, sinceramente non mondo, mi convince troppo
0: del mondo,
1: una descrizione della vita che facciamo come una vita di sofferenza. In realtà è un periodo nel quale noi, che siamo in una certa parte del mondo, viviamo abbastanza bene.
0: Sì, va bene, ne prendo atto, Giulio.
1: Vabbè, sai, ci sono tante questioni, però alla fine, insomma, va bene, anche guardandoci intorno, no? Diciamo che mediamente sì, è una vita accettabile. Ci sono stati periodi storici molto, molto più brutti.
0: Periodi storici brutti nei quali però le persone si rimboccavano le maniche e lavoravano anche per migliorare le situazioni, no? Vedo una rassegnazione invece che...
1: È perché noi abbiamo un paese...
0: No, non la vedo in altri, non faccio il discorsetto che fanno spesso, sì, sui social quelli, perché no? Pure io, pure...
1: ma noi siamo anziani, il guaio è questo, è che il 40% della popolazione italiana ha... L'età media sta intorno quasi ormai ai 50 anni, no? Quindi abbiamo una popolazione che ha una media di 50 anni come età. Noi siamo in una buona fetta, piuttosto anzianotti, no? Per cui è anche questo, credo.
0: C'hai come me dei nipoti ai quali, insomma, cercherai di stillare fiducia nel
1: futuro. Ma guarda, i ragazzi non si lasciano scoraggiare, insomma, via. Fanno delle cose molto interessanti, per cui, insomma, da questo punto di vista, insomma, bisogna tener conto di quello che succede, certo. Comunque, insomma, ancora ce la caviamo, no?
0: Cioè, io speravo, com'era un modo di dire anche di
1: pensare. Sì, io spero che me la cavo.
0: Io speriamo che me la cavo, era proprio l'espressione esatta, no? Che era un'espressione di un ragazzino, praticamente.
1: Sì, sì, tratta da un tema, no?
0: Di Napoli, che io speriamo che me la cavo, che poi è diventata anche un modo di dire, insomma, molto divertente anche per certi versi, che però fa riflettere, fa pensare, e questo sicuramente sì. Sabono c'è da partire da una nozione molto anziana, sì, però c'è una società, per esempio l'altro giorno visto anche un giornalista scrittore che ne parlava, una società come quella giapponese, che è più anziana della nostra, che però riesce a mantenere tutte e due i piedi saldamente nel presente, ma anche con passi avanti per il futuro, quella giapponese per esempio, no?
1: I giapponesi fanno un po' storia a parte, quella è una cultura che noi conosciamo relativamente poco, però l'anziano ha un ruolo diverso, nella nostra società, dico purtroppo, la vecchiaia è considerata quasi una malattia, no? Quindi a un certo punto tu esci dal lavoro, fai delle cose così abbastanza banali, non, e quindi questo anche influisce poi sullo stato d'animo. In una società dove questo fenomeno non c'è nella stessa misura, dove questa rottura tra momento in cui lavori e momento in cui vai, abbandoni il lavoro, c'è di meno, e ovviamente le persone anziane hanno una vitalità maggiore da questo punto di vista. Poi sai, i giapponesi per carattere sono abbastanza duri.
0: Sì, duri ma molto rispettosi per esempio della natura, quella è una roba che loro hanno, perché lo shintoismo, che non è una vera e propria religione, è basato tutto quanto su una sorta di animismo naturale, no?
1: Sì, con le loro contraddizioni, però, perché sono stati i più feroci sterminatori delle balene, ad esempio, no?
0: Continuano poi, credo.
1: Sì, quindi hanno questo atteggiamento. Sì, magari curano il giardino di casa, il bonsai, però poi sul resto non ci vanno tanto per il sottile, per cui
0: sì, hanno sversato tutta l'acqua radioattiva della centrale che andava nell'oceano, senza preoccuparsi delle proteste.
1: Non hanno una grande cultura ambientalista moderna, sono i cultori di una passione naturalista che appartiene ai secoli passati, in fondo, quindi loro si tirano dietro questo non hanno, amore per esempio, l'ambiente, anche per il rispetto dei piccoli ambienti, anche perché sono tanti su un'isola piuttosto piccola, quindi hanno imparato a valorizzare quel poco territorio che hanno, insomma, in maniera
0: territorio peraltro molto sismico, ma a fronte di terremoti veramente forti.
1: Beh, considera che nella
0: meglio,
1: stessa notte,
0: dei venezuelani, ma anche degli italiani, no?
1: Sì, nella stessa notte c'è stato un terremoto in Giappone della stessa entità di quello venezuelano, con caratteristiche diverse, con un epicentro molto più profondo, però in Giappone la stessa scala Richter, lo stesso grado, non ha prodotto alcun danno, in Venezuela ha fatto un disastro.
0: Perché è inutile, ogni volta si dice, ma non è che la cosa viene presa per il ragionamento che facevi all'inizio, poi in realtà, della prevenzione eccetera, che non paga dal punto di vista elettorale se uno punta solo sulle elezioni e non a governare, i disastri del terremoto sono i disastri di un'edilizia di infrastrutture fatte male, precarie, non adeguate, insomma, no? Allora
1: sì,
0: tutto crolla, perché non tanto per la forza del terremoto, che è una delle variabili, la variabile del disastro e delle centinaia o se non migliaia di vittime è il fatto che l'edilizia è fragile.
1: Sì, infatti in Venezuela è successo proprio questo, e c'è una grande polemica che sta montando. Il terremoto avrà anche effetti politici molto significativi, perché c'è una forte critica su come si è costruito in Venezuela in questi ultimi decenni, no? Una edilizia assolutamente insomma irragionevole, no? Nel senso che zona sismica, notoriamente sismica, hanno costruito in maniera scellerata e quindi si ritrovano adesso con un disastro e con l'emergere di tutte le difficoltà che per questi ultimi giorni erano state un po' occultate in questi ultimi giorni, no? Quindi adesso riesplode una polemica molto forte, c'è un'opposizione che sta montando, la leader dell'opposizione vorrebbe rientrare adesso in Venezuela, è bloccata al confine perché non gli danno il visto, però c'è una posizione anche abbastanza ancora ambigua del governo degli Stati Uniti d'America, quindi per il Venezuela si aprirà una fase molto delicata anche dal punto di vista politico dopo il terremoto.
0: Venezuela è un paese molto ricco dal punto di vista delle risorse naturali, in particolare petrolio e gas, però è un paese che soffre in tutto il chadismo, vabbè, una roba del genere, ha sofferto le sanzioni. Perché non si parla mai del fatto che le sanzioni influiscono su tutto quello che può succedere poi in termini di povertà, in termini di disastri naturali e in termini di questo tipo? Perché se tu non c'hai le risorse, vai a costruire, cioè fai il situazionismo diventa generale, no? Mai si fa un discorso. Beh, perché il Venezuela è un paese povero pur essendo ricco? Mezzo
1: gli Stati Uniti d'America, che è la più grande potenza mondiale, la quale noi siamo legati da un rapporto, non so se di alleanza, di subordinazione, via dicendo, ma come si può definire. Però gli Stati Uniti d'America non hanno mai eliminato o sospeso le leggi di guerra, per cui hanno continuato ad applicare le stesse leggi di guerra che applicavano durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi hanno mantenuto in piedi tutto il sistema di sanzioni che avevano introdotto durante la guerra, quindi di fatto sono stati sempre in guerra e hanno utilizzato le sanzioni come strumento di guerra, come strumento di intervento sulle politiche nazionali. Ora, questa cosa non viene messa tanto in evidenza perché ovviamente non ci aiuta a essere buoni alleati, no? Quindi ovviamente su questo si stende un po' un velo pietoso.
0: Ma poi si faccia un'analisi, cioè voglio dire, per chi mette anche l'economia, non dico come cioè ideologicamente al centro di ogni discussione, ma come una delle variabili più importanti quando si fa l'analisi dello stato di una realtà. L'economia, perché? Cioè, nessuno si chiede, se non con una risposta semplicistica, perché un paese così ricco è così, in un paese così ricco la popolazione è così povera e malmessa. Allora si dice è stata governata male, che è una però delle
1: condizioni. Sì, ma sai, c'è tutta la situazione dell'America Latina in fondo, no? Però l'informazione è gestita un po' come decidono i gruppi più potenti, no? Tu considera che in questi giorni sono milioni di manifestanti in Albania, ma da noi non se ne parla, no? Ieri ad esempio c'è stato un grande clamore mediatico sui cosiddetti lefebriani, quelli che hanno fatto uno scisma dal Papa.
0: Un'intervista di un quarto d'ora hanno fatto, un'intervista di un quarto d'ora, e poi il fatto che c'era Borghezio, quello ex Lega adesso.
1: In tutti erano qualche migliaio di persone, sono una parte
0: da tutto
1: del
0: il mondo
1: tutto marginale,
0: venire,
1: residuale, priva di consistenza, no? Però hanno concentrato l'attenzione dell'opinione pubblica. Qualche milione di manifestanti in Albania che protesta contro Trump e non finiscono sui giornali.
0: Cioè, questa è veramente una roba. Poi alla fine dice, no, giustamente, no, che le persone sono un po' rassegnate, ma vuoi mettere? Cioè, se questo è il menù che ti propongono, no? Ragiona sui lefreviani. Stamattina leggo è condannato in via definitiva per l'assassino della ragazzina, insomma, di Yara Gambirasio. È innocente, le nuove, adesso riapri, dopo il caso Carrasco si riapre questo e poi si prova a riaprire anche il caso di Cogne. Cioè, questo è il menù che ti propongono, Giulia, no? È il menù che ti propongono, perché è l'equivalente poi tutto sommato di coloro che assistevano in vari periodi della storia alle esecuzioni pubbliche, poi, no?
1: Si dà sì, i meccanismi per creare consenso alla fine sono sempre gli stessi.
0: Cioè, voglio dire, se la rivoluzione francese, con tutti i meriti che ha avuto, aveva bisogno di proporre quei 10-15 condannati al giorno sulla pubblica piazza affollatissima di migliaia di persone, tu capisci, insomma, come su che cosa si fa leva il potere a volte.
1: Ma se tu togli le particolarità di un'epoca, cioè ogni epoca ovviamente ha diversi strumenti di lavoro, ha diversi strumenti di conoscenza, ha un apparato tecnico diverso, ma se tu togli questo, i comportamenti degli uomini alla fine sono sempre gli stessi, le dinamiche sono sempre le stesse, c'è sempre la solita questione del rapporto tra religione e politica, cioè noi ci muoviamo dentro gli stessi schemi.
0: Cioè, gli stessi schemi che facevano, è caduta la linea, credo che sia, adesso cerco di recuperare la linea con Giulio, ma credo che gli effetti, che siano gli effetti un po' del maltempo anche questi, quindi adesso provo a riprendere la linea subito e poi continuiamo la nostra conversazione come ogni giovedì a questo.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci ancora di nuovo con Giulio Cesare Proietti.
1: Sì, sì.
0: Qui abbiamo.
1: Stavo dicendo che in fondo, alla fine, si ragiona sempre con lo stesso schema.
0: Sì, ma
1: e noi abbiamo
0: il pane e il circo degli antichi romani.
1: Ma sì, poi noi abbiamo questa necessità di dividerci in parti, no? Per cui ma è stato sempre così, dall'antica Grecia, passando per i romani, ad Assisi fanno una festa loro, ed è la parte di sopra contro la parte di sotto, no? Cioè abbiamo questo bisogno di dividerci, ma alla fine non si capisce nemmeno bene tanto perché.
0: Il nostro professore di storia dell'arte diceva che ci dividiamo per, sì, è un paradosso, che ci dividiamo per sentirci più uniti.
1: Alla fine anche quello, insomma, no? per sentirci uniti, ma fino a un certo punto, perché il nostro professore di storia dell'arte, che era fiorentino, a Firenze non è che si sentivano tanto uniti tra Guelfi e Ghibellini, no? Alla fine si ammazzavano tra di loro.
0: Però quella Firenze per entrambi i partitanti era il valore supremo, per il
1: sì.
0: si era disposti anche a morire, no?
1: Sì, però alla fine non capivano più nemmeno, perché tant'è che poi finto i Guelfi si divisero in bianchi e in neri e non si capiva nemmeno tanto morire, perché uno era bianco e l'altro era nero. Cioè, questa necessità di dividerci, di essere partigiani, noi ce l'abbiamo, tu guarda la cronaca anche di questi giorni, noi siamo partigiani da una parte o dall'altra, cioè è più forte di qualsiasi altro richiamo, no? Richiamo alla razionalità, alla ragionevolezza. Prima di tutto continuiamo ad essere di parte, partigiani, cioè ragioniamo con lo stesso schema mentale, un po' come le categorie del tempo, dello spazio. Noi siamo dentro schemi mentali, dentro categorie con le quali leggiamo il mondo nel quale viviamo, no? E che sono più o meno sempre le stesse alla fine.
0: Sì, in base a tutto questo uno è disposto anche a tradire la propria patria?
1: Beh, qui sai, ci sono meccanismi, anche qui un po', ma è sempre successo, no? Che alla fine si cerca il consenso e attraverso l'affiliazione ad altre parti più grandi, no? Quindi la storia degli intrighi c'è sempre stata. Tu pensa anche alla formazione dell'Italia e a tutte le schermaglie, i passaggi di alleanza che ci sono stati durante il Risorgimento, no? Quindi quanto fosse importante avere alleati francesi e avere nemici altri paesi cattolici, il pontefice. Quindi noi questa cosa del diventare parte insieme ad altri ce l'abbiamo comunque sempre, anche quella, insomma, no? Quindi il rapporto con l'Unione Europea, gli Stati Uniti, è un rapporto adesso abbastanza difficile da capire, però queste oscillazioni, queste ambiguità in fondo ce le abbiamo sempre avute, non, nemmeno queste sono delle grandi novità.
0: C'è un personaggio storico, questa cosa delle novità, cioè Giulio Cesare, io cerco di provocarlo pure qualche volta, cerco di trovargli qualcosa qualche volta che mi dica che questa è una novità strabiliante, invece la sua cifra è: siamo nella normalità, è sempre successo, è sempre accaduto. Ma
1: sì,
0: questa è la tua cifra filosofica ormai in questo periodo, di trovare le affinità piuttosto che le...
1: Sì, diciamo che l'uso della tecnica,
0: lo dico al pubblico che sta
1: ascoltando. No, dico che adesso noi abbiamo fatto talmente dei passi in avanti dal punto di vista della tecnica che alla fine sì, ci può essere, può venire fuori qualche novità, perché la tecnica noi l'abbiamo sempre utilizzata, no? Noi siamo passati
0: dal fuoco, dalla ruota in poi,
1: dal linguaggio orale. Quindi dal fatto che ci trasmettevamo delle conoscenze, delle competenze attraverso la parola, poi siamo passati alla scrittura, poi siamo passati alla stampa, poi siamo passati all'elettricità e al passaggio di informazioni di parole attraverso cavi. E quindi questo percorso sostanzialmente c'è stato e in fondo ha cambiato poco dal punto di vista degli schemi mentali, e oggi siamo in una fase nella quale abbiamo una tale potenza tecnica, cioè quello che alcuni filosofi chiamavano la prassi, no? Sto rileggendo alcune cose anche di Gramsci sul contrasto che c'è tra la teoria e la prassi, no? Cioè noi abbiamo una teoria e poi però facciamo anche delle cose, ed è un po' una scissione anche tra la teoria e il fare. Oggi siamo in grado di fare delle cose che sono molto potenti, no? Cioè abbiamo una grande capacità di manipolare la materia, di estrarre ricchezza e risorse dalla natura. Questo in fondo può essere considerata una novità. Cioè, noi abbiamo avuto, l'ho ripetuto spesso, una pandemia, però non abbiamo sofferto la carestia, per dire, perché la nostra capacità di produrre è fortissima, non c'è stata mai questa capacità degli uomini di estrarre risorse dalla natura. Cioè, noi siamo in grado di produrre tutto e di più, cioè siamo sempre in sovrapproduzione. Cioè, tu qualsiasi cosa pensi, il mercato te la può offrire, e te la può offrire in quantità quasi illimitata, no? E abbiamo questa grande capacità di produrre, però la teoria in fondo è rimasta quella lì, cioè non abbiamo la capacità.
0: È molto interessante quello che stai dicendo, e fa pensare, nel senso che la capacità tecnica è straordinariamente progredita, però la gestiamo con la stessa mentalità.
1: Abbiamo due grandi correnti di pensiero che sono ormai frutto dell'elaborazione di qualche secolo, che sono da una parte il liberalismo e dall'altra parte quel poco che resta del marxismo, no? Cioè, quindi, dell'ancoraggio ad una tradizione di tipo socialista. Quindi abbiamo ancora da una parte una visione liberale e dall'altra una visione sociale, diciamo, che però ci tiriamo dietro da qualche secolo e che oggi non ci consentono di gestire, di governare questa grande capacità pratica che abbiamo. Cioè, sono teorie vecchie e una capacità pratica che è nuova, che è di oggi. E quindi come facciamo a governare questa grande potenza che abbiamo col quel che resta del pensiero socialista o del pensiero liberale? Non ce la facciamo.
0: Queste dire, conseguenze, insomma, può avere il fatto di non poterle governare?
1: Il Papa ha fatto un grande sforzo anche con questa enciclica, e credo che questo spieghi molti anche dei fatti di questi giorni.
0: Cioè, per cercare tutta la rilevanza data agli scismatici, praticamente.
1: Sì, e la cosa, l'aspetto secondo me più interessante di questa enciclica è che la conclusione è: fermiamoci, cioè non andiamo avanti. Cioè, questa enciclica è fortemente conservatrice da questo punto di vista, non crede nel progresso illimitato, cioè dice: fermiamoci. Sostanzialmente, riflettiamo.
0: Fermiamoci a riflettere per andare avanti, oppure fermiamoci e basta?
1: No, fermiamoci per riflettere, però stiamo correndo troppo, stiamo andando troppo veloci. La politica non ce la fa correre.
0: Per usare un'espressione di un nostro amico comune, se non ti fermi un attimo a riflettere, non riesci nemmeno a discernere, sì, a capire quello che è fattibile umanamente, eticamente, è quello che invece è disastroso, insomma, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Se vai troppo veloce,
1: se mi consenti, ti racconto un aneddoto personale, perché spesso racconto. Cioè, io quando ho fatto il militare ero stenditore di fili. Tu pensa quanto tempo è passato. Cioè, noi stendevamo i fili sui campi dell'Oliva per fare le esercitazioni e

0: cercavano disperatamente di mettersi in contatto con la postazione e io non ci riuscivo. Allora mi fece il segno, come per dire, che stai facendo? Io mi misi a correre verso di lui e lui mi gridò, urlò: fermo, fermo, non capisci un puntini puntini, anche quando stai fermo ti metti pure a correre. E quindi se noi corriamo, se già sei un po' limitato, i difetti vengono fuori ancora con maggiore evidenza, questo insomma per un po' scherzare sulle cose serie,
1: Cioè,
0: no?
1: noi
0: Quindi
1: abbiamo
0: stiamo correndo
1: inventato,
0: troppo.
1: adesso non voglio essere didascalico rispetto a quello che dici, però insomma, che è sempre brutto che qualcuno dice tu hai detto, no, no, non voglio dire questo. Mi pare di capire che è anche condivisibile dal mio punto di vista, che abbiamo aumentato in maniera pazzesca la velocità, che non abbiamo nemmeno il tempo materiale un attimo di fermarci a riflettere.
0: Esatto, e c'è qui
1: E questa non è una cosa, continua la provocazione, una cosa inedita nella storia?
0: Beh, guarda, questo abbiamo cognizione di questo già da qualche secolo. Adesso schematizzo molto, però un po' ritorniamo ai nostri studi del liceo classico anche, no? Guarda, in fondo, quando Nietzsche dice Dio è morto, significa proprio questo, che questo nostro modo di ragionare, cioè la metafisica come viene chiamata, non ci consente più, non Dio è morto in quanto entità divina, no? Ma è morto quel modo di ragionare, quella metafisica, cioè Nietzsche mette un punto fermo, cioè quella metafisica è finita, non serve più.
1: Cioè l'assoluto praticamente, l'assoluto.
0: Dio è morto. E un altro
1: Cioè
0: filosofo
1: non mette,
0: molto...
1: quando dice Dio è morto, non mette la contraddizione come strutturale, perché Dio è l'assoluto, adesso non è la
0: Sì,
1: bestemmia, lui non è
0: però
1: bestemmiava, insomma.
0: intende con questo dire non che non c'è più la religione, ovviamente, no? Ma che quel tipo di modo, quel modo di ragionare, che è un po' frutto dell'intreccio di diverse culture che noi abbiamo utilizzato per secoli, non ci consente più di capire il mondo attuale. Questo l'ha scritto all'inizio del 1900. Se tu, a fine 800, quindi no, se
1: E
0: tu
1: questa è
0: poi...
1: la bellezza dei geni, che
0: Sì,
1: praticamente
0: un altro
1: era
0: filosofo molto,
1: considerato, lo era anche un po' matto, no?
0: sì,
1: No, folle.
0: molto controverso, nostro contemporaneo, nel senso che è morto quando noi già eravamo belli grandicelli, Heidegger, dice che non abbiamo più che il mondo sta correndo, ma noi non abbiamo una metafisica per interpretare quel mondo, cioè non abbiamo strumenti teorici che ci consentono di interpretare quel mondo, cioè siamo in attesa di una visione nuova che ci consenta di capire che cosa stiamo facendo, cioè noi quello che stiamo facendo non riusciamo più a capirlo con gli strumenti tradizionali che ci portiamo dietro da secoli. È come se
1: Sì.
0: Un uomo del 700, dell'800, quando stava per esplodere la rivoluzione industriale, una nuova forma di economia, andasse in giro con una ruota di pietra, no? Sostanzialmente, con un carro che montava delle ruote di pietra. Cioè noi stiamo cercando di inseguire questi nuovi sviluppi della tecnica, muovendoci con un'automobile, insomma, no, sostanzialmente, mentre
1: Tutto
0: questi
1: questo non
0: stanno...
1: può far riaffiorare forme di luddismo, nel senso, voglio dire,
0: In America già ci sono, in America
1: tutto
0: già ci
1: questo
0: sono.
1: è colpa della meccanizzazione, della
0: Guarda, in
1: tecnologia.
0: America ci sono, e
1: Sabotiamo
0: proprio
1: la
0: dopo
1: tecnologia.
0: l'enciclica del Papa, alcuni, diciamo, hanno detto se il Papa intende fare una crociata contro l'intelligenza artificiale, noi siamo pronti a farla. E in alcuni casi hanno messo anche delle bombe dove c'erano questi centri, database o centri di produzione per l'intelligenza artificiale. Quindi questo movimento già c'è, soprattutto negli Stati Uniti d'America, che è

0: la patria di questo Papa, no?
1: Cioè le forme nuove di luddismo sono il sabotaggio anche utilizzando i mezzi informatici praticamente, no?
0: Sì, sì, c'è già questo c'è già.
1: E questo non è che sono... perché tanti dicono gli hacker russi, no? Qualsiasi cosa succede, anche i terremoti vengono ormai addebitati.
0: Però questa forma di rifiuto di queste nuove tecnologie si sta sviluppando, c'è in maniera abbastanza forte. Tra l'altro, se tu pensi anche ai romanzi di fantascienza, è piena, no, di queste storie con persone che cercano di contrastare la potenza del virtuale, no? Pensa a Matrix, a tutta una serie di cose, insomma, e effettivamente è presente questo aspetto, questa linea di pensiero c'è. Questa sì. Non è una novità, come giustamente dici, perché c'è stata anche in altre epoche.
1: Il rifiuto del progresso tecnologico, perché luddismo nasce quando invece di utilizzare manodopera per fare nell'industria tessile, insomma, si introducono le macchine tessili e vengono mandati a casa un sacco di lavoratori.
0: E c'è questa cosa, in America c'è ad esempio tra i giovani, perché molti di questi ragazzi si sono laureati e hanno acquisito delle competenze, per cui ovviamente si sono formati, hanno speso tanto per fare un lavoro di competenze che invece può essere benissimo fatto dall'intelligenza artificiale, quindi rischiano di non trovare lavoro sostanzialmente. Ed è una contraddizione che sta venendo fuori.
1: C'è un premio Nobel per la fisica italiano che si chiama Giorgio Parisi, che ha vinto il Nobel per la fisica nel 2021, che leggevo proprio stamattina, ha detto: ragazzi, sono riuscito a risolvere un problema matematico che sul quale mi arrovellavo non solo io da decenni con l'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Voglio dire, di fronte a tutto questo, cioè sono anche cose sorprendenti, no?
0: Perché ovviamente i computer, perché poi stiamo parlando di macchine, noi utilizziamo questa parola intelligenza artificiale che ci fa pensare ad un cervello, no? Quindi spesso, infatti, sui programmi che mandano, quando mandano programmi di intelligenza, fanno vedere un cervello, non c'entra niente col cervello, è una macchina. Noi dobbiamo pensare a delle macchine, non a delle parti di un corpo, ma sono macchine che hanno una capacità di calcolo che nessun uomo assolutamente può avere, cioè, ed è una capacità estremamente più forte, per cui questa cosa qui sì, è molto, molto, da questo punto di vista è innovativo. Non ha niente a che fare con il cervello, quindi con l'intelligenza che noi colleghiamo all'uso del cervello, non c'entra niente, è pura capacità di calcolo.
1: I tempi della nostra università, no? La Sapienza a Roma, c'era un filosofo che teneva un corso molto interessante proprio sul cervello, no? Sul rapporto fra mente e cervello, si chiamava,
0: sì,
1: Nicolao Merker,
0: che tu avrai sentito. Sì, beh, certo, il famoso,
1: famosissimo. Nicolao Merker, io frequentai il suo corso, poi detti anche un esame proprio con lei, che era storia della filosofia moderna e contemporanea del corso.
0: Sì, sì, sì,
1: e il libro fondamentale del corso, che è superatissimo. Superatissimo, perché cioè non è che è passato una cinquantina d'anni, sono passati giù, non più, che pure sono parecchi, per dire. Però si utilizzava, si considerava ancora il cervello un po' come in modo cartesiano, no? Cioè da una parte la macchina, cervello, no? E dall'altra una sorta di spirito, la mente, cioè la sintesi, sì, del lavoro del cervello era qualcosa di diverso dal cervello stesso, no? Come qualcosa di ineffabile quasi, adesso tutto sommato le concezioni sono un po' cambiate da questo punto di vista.
0: Sì, noi diciamo ancora
1: si può capire che una macchina abbia un'anima,
0: ecco,
1: si può capire che una macchina abbia un'anima. si può, qualcuno azzarda questa cosa, adesso estremizza, che una macchina
0: sì,
1: abbia
0: come
1: mai,
0: funziona il cervello è ancora un mistero sostanzialmente, molto, molto sappiamo, molto abbiamo scoperto, però ecco, non bisogna fare paragoni tra il cervello umano e l'intelligenza artificiale, che sono cose completamente diverse,
1: diverse per sempre.
0: Statistica applicata.
1: Ma diverse per ora o diverse per sempre?
0: Il termine intelligenza artificiale è più chiaro se usiamo l'espressione statistica applicata, cioè si tratta in effetti soltanto di una capacità di applicare la statistica molto forte, e questo presenta però dei limiti, cioè un lungo discorso da fare su come la statistica elabora i dati, quindi è molto particolare, molto interessante, però non c'entra niente con materia organica, il cervello è materia organica, l'intelligenza artificiale, la statistica applicata sono minerali sostanzialmente, sono materie rare, cioè è altra cosa, insomma, via.
1: Ma anche noi tutto sommato siamo fatti anche di carbonio, no? Quindi
0: sì, però l'intelligenza, se possiamo essere schematici, l'intelligenza artificiale è ancora materia, no? Da questo punto di vista, è macchina, appunto.
1: Materia e forma hanno appassionato tanti. No, bello, perché io ho visto che tu hai rilasciato un'intervista, insomma, a una televisione online, no? Fatta da brave persone, colleghi che stimo, e a commento uno degli intervistatori, non so se erano due,
0: era solo Roberto Valerignani.
1: Oggi abbiamo parlato di filosofia e di massimi sistemi.
0: Perché poi sai come.
1: Allora io ho pensato, pensa un po' che questo lo facciamo da 50 anni.
0: Sì, ci proviamo. Cioè io cerco di farlo.
1: Tutte le settimane.
0: Sì,
1: bello.
0: Cerco un po' di capire come vanno le cose, insomma, di non fermarmi alle superfici, però.
1: Cercando soprattutto le analogie, questa è interessante, no? Perché quella di cercare le analogie o le contraddizioni o le novità, cioè è la base del discernimento, no?
0: Sì, anche questa è una cosa che c'è da sempre, no? In fondo all'origine del pensiero filosofico occidentale, quello greco, c'è proprio questo, il distinguere tra le cose che passano e le cose che durano, no? Quindi
1: questa conversazione di oggi,
0: il fiume che passa, l'acqua che passa, no?
1: Anche lì hanno detto tutto praticamente,
0: si può bagnare mai due volte nella stessa acqua, no? Perché da lì comincia un po',
1: hanno messo
0: una riflessione, no?
1: Hanno messo l'assoluto, Parmenide, e hanno messo invece il divenire anche.
0: E qui questa
1: un po'
0: Nietzsche, contraddizione,
1: no?
0: Tra l'assoluto, l'essere e il divenire è un po' quello che ci ha accompagnato, no? Che ha accompagnato tutte le generazioni che ci hanno preceduto.
1: Mentre tu parlavi, a un certo punto mi è venuto in mente un personaggio dell'antica Grecia, che quando parlavamo di ricordi delle contraddizioni all'interno delle città, delle nazioni e quant'altro, c'è un personaggio molto particolare che si chiamava Alcibiade, personaggio che dice l'emblema del traditore, no? Quello che ha tradito sempre, secondo alcuni. Lui è ateniese, personaggio eminente, la guerra del Peloponneso, quindi la sua città in pericolo, no? La guerra contro Sparta, in maniera. E lui che fa? A un certo punto viene accusato di sacrilegio dai suoi concittadini, fugge, mi ricorda Dante questa cosa un po'. Invece di affrontare il processo si rifugia presso il nemico a Sparta, no? Anche lì a un certo punto viene un po', come dire, messo sotto accusa e se ne va addirittura dai persiani, no? E poi addirittura torna ad Atene, cioè immagina tu che vita ha fatto questo personaggio, insomma, no?
0: Sì, ma vedi, qui torniamo un po' su questa, ci sono delle cose che si fanno sempre, no? Che gli uomini hanno sempre fatto. Poi con gli anni ho scoperto un piccolo segreto, secondo me, che in fondo anche questi uomini che noi conosciamo soltanto attraverso i testi scolastici, attraverso i manuali, in fondo erano esattamente come noi, a volte ci sembrano quasi, pensa agli antichi filosofi importanti, Platone, Aristotele, ci sembrano quasi degli idoli, dei mostri, si capisce bene.
1: Anche il cervello,
0: erano uomini che ragionavano esattamente come
1: anche
0: noi.
1: Anche il loro cervello forse funzionava anche un po' meglio del nostro, perché
0: sicuramente
1: non aveva
0: meglio,
1: aiuto, no?
0: Però
1: non aveva gli
0: avevano
1: aiuti.
0: Una capacità mentale straordinaria
1: la
0: rispetto
1: memoria,
0: a quella.
1: La memoria, per esempio.
0: Sì, erano formidabili. Tu considera che agli inizi c'è l'idea dell'Odissea che è stata tramandata e quindi inventata a voce, sono opere orali, quindi pensa che cosa significa inventare una cosa come l'Odissea e l'Iliade senza la scrittura, no? Quindi soltanto ripetendo la voce, quindi facendo un esercizio di memoria formidabile, quale capacità intellettuale uno deve avere.
1: E poi anche degli analfabeti, anche i nostri nel mondo contadino, che conoscevano la Divina Commedia a memoria, no?
0: Quindi immagina, ma comporre una cosa che come opere di questa portata, insomma, no, tutte a memoria. Quindi avevano queste, però sostanzialmente se tu li vai poi a leggere senza tanti schemi mentali che ti sei fatto andando a scuola, ti accorgi che ragionavano esattamente come noi, no? Non erano queste cose, cioè tu leggi per esempio sui manuali Aristotele, no? Queste formule strane, il principio, la non contraddizione, il terzo escluso, abbiamo in testa questa cosa, in realtà facevano dei ragionamenti banalissimi per noi, no? Cioè ragionavano come noi.
1: Certo, io ti ringrazio Giulio, oggi è arrivata la bufera, e speriamo che si calmi un po' e ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Ok,
1: grazie,
0: buona giornata a tutti,
1: grazie veramente di cuore, Giulio Cesare Proietti, queste serrate conversazioni del giovedì mattina sono terapeutiche, perché credo, almeno per chi vi parla, poi dopo non lo so e coloro che ascoltano che possono pensare, però via, meglio farle che non farle, no? Perché dai, giusto? Ragionare su questi temi, insomma, può fare anche bene, credo. Ci fermiamo, restituisco la linea all'ottima Nadia, e per riprenderla poi intorno a mezzogiorno. A più tardi.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
6: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
5: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
7: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
5: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
7: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
5: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.

Secondo alcuni studi c'è un hobby in particolare che potrebbe ridurre fino a metà il rischio di sviluppare problemi di memoria che precedono la demenza. E non c'entra la palestra. Parliamo del lavoro a maglia, il classico passatempo da nonna che a quanto pare è molto più smart di quanto sembri. Alcune ricerche lo collegano a una riduzione del 30-50% del rischio di declino cognitivo lieve, che spesso è la tappa subito prima della demenza. Dietro c'è un mix di neuroscienze, benessere emotivo e un pizzico di socialità. Secondo lo studio, gli anziani cognitivamente sani che praticavano con regolarità attività come uso del computer, lettura, giochi da tavolo e lavori manuali, incluso il lavoro a maglia, avevano un rischio di sviluppare questo disturbo cognitivo più basso del 30-50% rispetto a chi invece faceva queste attività raramente. Si tratta di studi osservazionali, non dimostrano che i ferri curino nulla, ma indicano un'associazione forte tra attività cognitive complesse e minore probabilità di entrare nel territorio del declino cognitivo. E adesso io ho selezionato per voi una canzone meravigliosa, una canzone scritta da Francesco Guccini, questa è l'interpretazione dei Nomadi, Il Vecchio e il Bambino.

Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

0: Il 26 giugno, quindi proprio qualche giorno fa, si è sposata a Bassano del Grappa Francesca Michielin con il suo compagno Davide Spigarolo. Ci sono state tante critiche, ovviamente, a questo matrimonio. Lei aveva postato sui social il suo matrimonio, la sua giornata, ma ovviamente non andava bene praticamente niente, non andava bene l'abito, il ricevimento, eccetera, eccetera. E una serie di dettagli che qualcuno ha definito insoliti, che invece per lei rappresentavano perfettamente il significato dell'amore. Quelli non sono fiori da matrimonio, è una delle critiche, e proprio da quella frase parte un racconto fatto di piccole scelte controcorrente, tutte accomunate da un filo unico conduttore: essere se stessi. Francesca Michielin e il marito David, ex atleta della nazionale azzurra di salto in alto e oggi preparatore atletico professionista, hanno deciso fin dall'inizio di vivere le nozze senza lasciarsi guidare dalle tradizioni. Sono entrati insieme in chiesa mano nella mano, rinunciando ai classici ingressi separati. Anche la scaramanzia è rimasta fuori dalla porta. Francesca ha accompagnato il futuro marito nella scelta dell'abito. I suoi capelli erano mossi e ha sfoggiato uno smalto verde pistacchio coordinato con la cravatta dello sposo. Gli invitati erano liberi di vestirsi come si sentivano più a proprio agio. La stessa filosofia ha accompagnato anche il ricevimento: nessun tavolo assegnato, nessun pranzo tradizionale, ma una grande festa pensata come un aperitivo tra amici, con musica, karaoke, hamburger con patatini serviti allo scoccare della mezzanotte. Le fedi sono state consegnate dai nonni, gli inviti sono stati scritti a mano uno per uno e al posto della classica torta nuziale gli ospiti hanno trovato tante cheesecake da personalizzare con il topping preferito. Come bomboniera, niente confetti. Francesca e David hanno scelto libri di poesie e segnali in ceramica. Nessun addio al celibato o al nubilato, nessun viaggio di nozze nell'immediato. Prima una pizza tutti insieme la sera precedente, poi una colazione condivisa il giorno dopo. Per Francesca e David il matrimonio non doveva essere una cerimonia perfetta da esibire, ma una giornata autentica da vivere con le persone care. A giudicare dal racconto è stata esattamente così. Bene, facciamo ancora tanti auguri quindi a Francesca Michielin e a suo marito, e ascoltiamo la Michielin con Fedez in Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

noi, però anche no, dice J-Ax. E a proposito di aumenti e di rincari, Altro Consumo ha fatto una nuova indagine che svela forti rincari nei gelati confezionati, fino al 75% in 5 anni. Questo vale sia per i biscotti gelato, cornetti e stecchi. Con una media di rincari del 39,6%, arrivando fino al 75% in più al chilo rispetto al 2021.

sempre di più a causa degli effetti della crisi energetica e logistica che ha colpito il settore alimentare tra il 2022 e il 2023, con forti aumento dei costi di produzione, dei trasporti e dell'energia. E poi si sono aggiunti i rincari delle materie prime, in particolare del cacao. L'aspetto che emerge con maggiore evidenza dall'indagine è proprio la forte variabilità dei rincari. A parità di categoria, alcuni prodotti hanno registrato aumenti contenuti, mentre altri hanno visto crescere il prezzo di oltre il 70%.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Sulla spianata dell'Università di Tor Vergata, piazzale Giovanni Paolo II a Roma, fervono i preparativi e i sopralluoghi per il concerto di Ultimo del 4 luglio, La favola per sempre. Attese 250.000 persone, biglietti venduti in soli 3 ore. I cancelli saranno aperti dalle 7 del mattino e i fan già accampati da una decina di giorni nonostante il caldo record. Predisposto un imponente piano per i trasporti e gli spostamenti, la metro sarà aperta H24 con biglietto gratuito per il ritorno per i possessori del biglietto del concerto. E invece, proprio questa sera, Ultimo abbatte le barriere a Tor Vergata. Prove generali aperte ai disabili e concerto in diretta streaming per i pazienti ricoverati al Policlinico. Quindi una programmazione speciale che rappresenta un enorme passo avanti per l'inclusione delle fasce di pubblico tradizionalmente più svantaggiate e escluse dai circuiti dei mega concerti. Quindi l'iniziativa prevede l'apertura straordinaria alle prove generali di oggi, consentendo ad una platea formata unicamente da persone con disabilità e un assistente a testa di vedere in modo totalmente gratuito le prove, il test finale dello spettacolo in un ambiente controllato

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Salutiamo Raf, salutiamo Giorgio Brighi che è pronto per prendere la linea per il suo appuntamento quotidiano con il mercatino. Siamo pronti?
1: Con i nostri annunci.
0: Con i nostri annunci. Ok. Ma
1: come si intitolava la canzone di Ultimo, mi pare? Era lui, no? Prima.
0: Sì, era lui. Hai visto? Che Rondini al guinzaglio. Ma è una canzone di anni fa.
1: Una canzone in classifica, no? Mi pare lui.
0: Non ricordo.
1: Ultimuccio.
0: Vedi un po'.
1: Una bella canzone in classifica.
0: Sì.
1: Bravo però,
0: Bravo. Cioè, ma 250.000 spettatori al suo concerto. Cioè, più di Vasco Rossi, no?
1: Ultimi, certo.
0: Quando sono usciti i biglietti in tre ore sono terminati, cioè parliamo sicuramente di un'annata fa, no? Perché visto queste cose cominciano molto presto, no? Bravo questo
1: bravo
0: ragazzo.
1: Ultimo.
0: Bravo Ultimo.
1: Che Ultimo proprio non è
0: perché, no, insomma, infatti, sembra, no? Sì, quando... sì, esattamente, giusto? Esattamente, sì. Esattamente.
1: Siamo a Romantica, credo, l'ultima canzone.
0: Vedi?
1: Romantica.
0: Sì,
1: romantica lui, romantici quell'altro.
0: No, sì, Tommaso Paradiso. Sì, è bello, bello.
1: Romanti un po'.
0: Sì, sono tutti un po' romantici. Sì,
1: insomma.
0: Bello, bella questa cosa, no? No?
1: Poi non è che Ultimo appaia molto nella, diciamo, nello show business,
0: Sì, è vero.
1: Sì, sì. Cioè, ormai si è ricavato un foltissimo pubblico, a prescindere dalle apparizioni televisive.
0: Sì, è vero, non si vede molto in TV, però ecco, ha comunque il suo pubblico.
1: Ha avuto un po' di depressione quando è arrivato secondo, mi pare, o terzo al festival. Pensava di aver vinto lui, ti ricordi? Furono anche delle polemiche.
0: Io adesso questo aspetto non me lo ricordo. Quanto tempo fa era? Vediamo un
1: che
0: po'.
1: Che ti dico, Core? Io ho un po' la cognizione.
0: Sì, allora aspetta.
1: Il tempo è una marmellata di.
0: Allora aspetta, nel
1: vari ingredienti che. Sì.
0: Stai facendo la marmellata?
1: No.
0: Ciao, no, perché si attacca, poi se non la segui.
1: Ricordi.
0: No, dicevo che nel 2023 si è presentato al festival con il brano Alba e si è classificato al sesto posto. Nel 2019 arrivò secondo con I tuoi particolari. Al centro di un acceso dibattito a causa della vittoria di Mahmood ribaltata dal voto delle giurie rispetto al televoto. Sì, eccolo qua.
1: Sì,
0: ci fu questa. Ribaltò la vittoria.
1: Fu molto favorevole a lui.
0: Sì.
1: Che poi le giurie invece. Lì è rimasto male. Dal 19 in poi che è ripartita la sua. Con grinta però,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Si è abbattuto molto.
0: Sì,
1: che non è stato solo che è arrivato secondo, ma le polemiche,
0: certo.
1: Le discussioni, lui insomma non le ha mandate a dire. E in quegli ambienti se non abbozzi non vieni molto poi, no?
0: Sì, infatti.
1: Giusto?
0: Allora però, non so se hai sentito, prima ho detto che questa sera alle prove generali lui aprirà i cancelli a persone con disabilità che potranno quindi assistere al suo concerto, ovviamente con degli assistenti eccetera eccetera, e lui ha scelto il nome Ultimo, in realtà si chiama Niccolò Moriconi, proprio per omaggiare le persone che si sentono emarginati, fragili e relegate ai margini della società. Quindi un gran bravo ragazzo, direi.
1: Io non pensavo che l'avesse scelto per non confondersi con Maurizio Moriconi.
0: E può darsi, però sai, Google questo ci dice, magari, no?
1: Magari grande amico.
0: Sì.
1: Cantante anche.
0: Sì, anche lui cantante, no? Però bella questa cosa.
1: Che di Fiorello, no?
0: Sì, esatto.
1: Sì.
0: Allora inizialmente.
1: Prendo la linea.
0: No, solo questa cosa volevo dire. Inizialmente aveva pensato di chiamarsi Miserabile, poi lo trovava poco orecchiabile, in effetti. Insomma, e quindi ha scelto Ultimo per esprimere il suo concetto.
1: La stessa un po' filosofia che ha ispirato Renato a scegliere il nome Zero, no?
0: Certo.
1: Sì, la stessa un po' mentalità. Hanno portato una cosa che porta fortuna.
0: Sì,
1: devo dire.
0: Sì. Bene.
1: Vabbè, senti, allora mi prendo la linea. sì, te la restituirò domani.
0: Domani mattina, domani mattina, intorno domani alle 9, sì. Ok. E allora noi ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao Giorgio.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. La mattina del 1 luglio si è svolta a Pechino la cerimonia per il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale Xi Jinping ha invitato tutto il partito a trarre forza dalla propria storia per avanzare nel nuovo percorso della modernizzazione del paese. Xi ha ricordato gli impegni e i risultati raggiunti in 105 anni, affermando che il PCC ha trasformato il destino del popolo cinese, aperto la strada al ringiovanimento nazionale e dimostrato la vitalità del marxismo. Ha evidenziato la necessità di restare fedele ai propri principi, mantenere il legame con il mondo, affrontare rischi e sfide e promuovere una comunità globale dal futuro condiviso, portando avanti con rigore l'autogoverno interno. Il leader cinese ha inoltre indicato l'obiettivo del 2027, il centenario dell'Esercito Popolare di Liberazione. Sulla questione di Taiwan, Xi ha riaffermato l'impegno per la riunificazione nazionale, opponendosi all'indipendenza dell'isola e alle interferenze esterne. Per l'occasione sono state anche assegnate 8 medaglie del 1 luglio, il più alto riconoscimento all'interno del PCC, e la sera del 29 giugno si è svolto un concerto per celebrare la ricorrenza. Martedì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto una riunione dell'ufficio politico dedicata alla prevenzione delle inondazioni e agli interventi contro la siccità. Secondo quanto emerso dall'incontro, durante la principale stagione delle piogge di quest'anno, la Cina potrebbe affrontare eventi meteorologici e climatici estremi più frequenti del normale, con il rischio di siccità e alluvioni anche simultanee. Le autorità hanno quindi chiesto a tutte le regioni e ai dipartimenti competenti di rafforzare le misure di prevenzione e la risposta ad emergenza. La priorità assoluta, è stato ribadito, resta la tutela della vita delle persone. L'attenzione sarà anche rivolta alla protezione delle infrastrutture chiave, dei cantieri e delle strutture agricole. Il 1 luglio ricorre il 20° anniversario dell'operatività della ferrovia Qinghai-Xizang. In due decenni la linea ha trasportato complessivamente 104 milioni di passeggeri e oltre 800 milioni di tonnellate di merci, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell'altopiano e al benessere dei suoi cittadini. La ferrovia, lunga circa 2000 km, collega Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, con Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang. È la ferrovia altopiano più lunga e con l'altitudine media più elevata al mondo, e la sua costruzione ha segnato la fine dell'isolamento della regione autonoma tibetana. Il 29 giugno a Bruxelles il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič hanno copresieduto la prima riunione del meccanismo di consultazione per il commercio e gli investimenti Cina-UE. Quattro le aree di lavoro: equilibrio del commercio e degli investimenti, controlli sulle esportazioni, diritti di proprietà intellettuale e questioni legate all'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato inoltre concordato di istituire un monitoraggio congiunto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: E dopo la Cina in onda, eccoci in onda dalla nostra piazza virtuale, dalla nostra piazza del mercato. Si accede in vari modi. In piazza si accede in vari modi. Il telefono molto semplice, 40 25 01 59 151, prefisso 0744, e 334 92 10 852, 334 92 10 852, 40 25 01 59 151, telefoni fissi con il prefisso 0744.

0: il nostro amico caro Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, in zona Gabelletta. Il numero è 345-2860-573. 345-2860-573. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba, usata poche volte, solo due volte, a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno a 25.000 euro con 820 metri quadri fabbricabili, e l'altro sempre a Molinano, 1950 agricoli con ulivi e 600 abitabili a 15.000 euro, entrambi in blocco 25.000 euro. Chiamare Paolo, che vi aspetta con ansia. Non è da solo, vi aspetta con ansia. Il numero è 338 1921 075, 338 1921 075 è il numero di Paolo. Vi faccio ascoltare una canzone, abbiamo parlato di Ultimo prima, la canzone romantica di Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, la canzone in classifica di Ultimo, bella, no? È bravo sta ragazza, forte. Va bene, allora, detto questo, un bel annuncio plurimo, plurimo, agricolo, vende fiero, no, vende fieramente, fieno con la N, fieno, di primo e secondo taglio a rotoli, rotoli di fieno, quindi primo e secondo taglio, vino bianco frizzante di produzione propria, due estirpatori, carica presse grande, spaccalegno sua famiglia, seminatrice, larghezza 2,25, 17 dischi attacco a tre punti, idraulica, spandi con cime, moto zappa diesel 14 cavalli, e vende anche una Mieti 3 Beatrice modello 132 Laverda. Il numero è 338 6149 296, 338 6149 296. Adesso vi faccio ascoltare una canzone che era prima in classifica a luglio, il primo luglio, oggi è il 2, il primo luglio del 1967, e vabbè, un grande successo di un cantante con una voce splendida, veramente bella, ancora canta, canta bene, Fausto Leali, A chi?

0: grande successo di Fausto Reali, ecco, nel 67 il 45 giri di Fausto era primo in classifica e ci rimane, insomma, per un bel po' di tempo. A chi? Poi magari vi faccio ascoltare anche il lato B del 45 giri, eh? Una bella canzone anche quella.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: Allora, vediamo un po' dove ero rimasto. Che a volte mi distraggo un po', Vabbè, allora. Elena cerca mobili, questo è quasi un appello, cerca mobili in regalo per tutto il suo appartamento, tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per le camere, sala da pranzo, eccetera. E lei sta a Terni in zona Cospea e si occupa poi normalmente del trasporto, si occupa lei, insomma, si occupa la sua famiglia. Il numero è 34C, che è tac, senti? Per attirare l'attenzione lo faccio, Tac! Allora, 345-0248-014, 345-0248-014, vende ad appena 8 euro un pacco da 30 pannoloni per anziani taglia M. Signora sta a Terni, il numero è 328-5736-658, 328-5736-658, e poi aspetta, tac, e poi Ulisse, il grande Ulisse di Greccio, vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella, vende pezzi originali d'epoca, grande collezionista, grande esperto di grammofoni e di canzoni da ascoltare sui grammofoni, no? Numero di Ulisse è 339-4766-260, 339-4766-260. E allora adesso io metto sul grammofono una canzone di cantata da Carlo Buti, proprio in onore del nostro amico Ulisse. La canzone è famosissima, si intitola 1000 lire al mese ed è stata scritta anche questa canzone da Carlo Innocenzi e da sua moglie. 1000 lire al mese.

senza esagerare, sono certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter

0: come farà?
1: Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.

io una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprerei tra tante cose le più

0: 1000 lire al mese. Fare tante spese, comprerai fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ah, se potessi aver 1000 lire al mese.
1: La musica di Carlo Innocenzi, ma il testo non è della moglie, che ne ha scritti parecchi di testi per le canzoni di Carlo Innocenzi, Alessandro Sopranzi, il testo di questa testo, insomma, di questa canzone famosissima. Aspetta che volevo un attimo. Ah no, come se così, sì. Allora, c'è un'espressione latina, quando uno deve correggersi, deve aver detto una cosa che non è esatta, che insomma, erroneamente si dice errata corrige. No, la pronuncia esatta adesso ve la faccio dire direttamente da una fine dicitrice. Come si pronuncia? Io prima, sbagliando, ho detto, quindi la pronuncia. Eccola.
2: Errata corrige.
1: Errata corrige. Questa è l'esatta pronuncia latina di questa espressione. Errata corrige. Bene. Detto questo, e salutato Ulisse, sì, vende Ruggero. Ruggero c'ha 10 asini, Ruggero, diversi asinelli. Tutti, fa anche rima, molto belli, asinelli molto belli e molto affezionati al Ruggero di cui sopra. Lui venderebbe un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere, docilissimo. Un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni. Il numero di Ruggero è 349-090-5621. 349-090-5621, ma c'è anche il numero di Giovanna, sua moglie, e il numero è 347-211-7613, 347-211-7613. Ennio cerca una base per televisore di 32 pollici, c'ha il televisore di 32 pollici, cerca una base. Per ce l'appoggia sopra, insomma. Va bene, un basamento. Offre anche una bici Moser per ragazzo fino a 14 anni circa. Il numero di Ennio, che saluto, è 347 7219 661, 347 7219 661. Maria vende un decespugliatore piccolo a corrente, vende anche uno specchio grande per ingresso. Maria sta a Narni Scalo e il numero è 346 3748 595, 346 3748 595. Mario, che fa Mario? Starà mangiando? Buon appetito Mario. Se sta mangiando, buon appetito. Vabbè, vende spremi pomodori elettrico Mario, il numero è 347 7182 710, 347 7182 710. Vi ho fatto ascoltare prima un grande successo di Fausto Leali del 1967, una canzone prima in classifica, un 45 giri, naturalmente 45 giri da due lati, il lato A e il lato B, no? E lato... a chi sul lato A? Sul lato B c'è un'altra cover, un'altra canzone tradotta e cantata benissimo da Fausto Leali, si intitola Se qualcuno cercasse di te.

0: la canzone prima in classifica è, insomma, è il suo lato B. Al secondo posto c'è un'altra di quelle canzoni che poi sono rimaste, no? Anche per festeggiare anniversari di matrimonio, eccetera. Poi la faccio ascoltare dopo, dai. Al secondo posto sta anche questo, un successone, davvero. Un grande successo. Allora, Sabrina vende francobolli, monete antiche e molti fumetti di Topolino, del Topastro, da collezione. Il numero è 339-180-9094. 339-180-9094. Poi, che mi dicono qui? C'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio. Buongiorno, può approfondire la questione? Esatta pronuncia. Sì, cioè, beh, c'è poco da approfondire, avevo un dubbio. Ho sempre detto errata corrige, mettendo l'accento sulla terzultima sillaba, e invece latinamente sta sulla penultima, credo, no? Sì. Spesso siete pronunciati errata corrige per via di un errore molto comune, no, però mi dicono, insomma, invece che si dice corrige. Allora approfondiamo, mi insinua un dubbio, io non lo so, sono andato a cercare. Aspetta, facciamo una roba tipo questa, aspetta, poi vi dico, poi approfondisco. A proposito di disco, vi faccio ascoltare la canzone di cui sopra, no? Qual è la canzone di cui sopra? Quella che vi dicevo che ebbe un grande successo e che poi è rimasta perché in ogni occasione la coppia più bella del mondo, quando si fanno gli auguri per l'anniversario di un matrimonio, eccetera, eccetera, eccetera. La coppia più bella del mondo, Adriano. Ma Adriano chi? Naturalmente Celentano, no?
1: Dai. Mi piace ogni cosa.
0: E la sua partner. Aspetta, sono loro che cantano, sì. Aspetta, fermo. Facciamolo iniziare bene. Se no, insomma, se la coppia comincia male, non ha molto.

sacralità del matrimonio praticamente, no? Siamo ancora lontani dal divorzio, dal referendum del decennio successivo, eccetera, eccetera, però insomma, una canzone, no? Poi quest'anno Sanremo, insomma, ha vinto il SAL con una roba del genere. Vediamo un po', allora, questo è bello, l'approfondimento della questione, non è così intuitivo come sulle rada corrige o corrige, no? Perché è un'espressione latina. Se la pronunci questa espressione latinamente, come l'avrebbero pronunciata i latini, gli antichi, insomma, dovresti dire corrige sulla terz'ultima. E invece, se la pronunci italianamente, qui mi dice addirittura che è quella oggi più comunemente usata, insomma, italianamente, no? Le due pronunce convivono, sono entrambe, nessuno ti può correggere se dici corrige o corrige, no? Ma se la pronunci italianamente, devi metterla sulla penultima di corrige, quindi latinamente corrige, italianamente corrige. Succede anche in tante altre, per esempio carisma e carisma, no? La pronuncia è arcaica, è carisma, e invece carisma, vabbè, questo è quanto. Nel latino classico si dice corrige, sì, qui mi spiegano. Ho chiesto ad un esperto, quindi l'amico che ascolta, amico, non so, l'ascoltatore, spero amico, che ascolta, che sta, ascoltatore, se no ascolta, è chiaro, se no che sta, ascoltato, quindi ascolta, sappia che si può dire in tutti e due i modi. Se lo dice corrige, fa un po' il fighetto riferendosi all'antica pronuncia classica. Se lo pronuncia, se la pronuncia in italiano corrente, e corrige. E quindi io non lo so che farò la prossima volta. Va bene. Vende carrello con gommone 20 cavalli con volante di comando, 4 metri, 1000 euro. Un altro gommone di 4 metri con chiglia rigida, motore 25 cavalli, motore ausiliario 4 cavalli, con carrello LB collaudato il 18 giugno scorso, euro 2500, quindi due gommoni, uno 1000 euro, uno 2500. Il numero è 347 8513 751, 347 8513 751, ripeto, perché all'inizio forse l'ho detto sbagliato, lo leggo giusto adesso, 347 8513 751. Duilio cerca badante automunita a Narni, badante 24 ore automunita nella zona di Narni, 0744 72 6382, 72 6382. Abbiamo impegni pubblicitari, qualcosa c'è? Mi pare di no. Allora, il retro del 45 giri, il lato B della coppia più bella del mondo, era una canzone che fece arrabbiare parecchi giovanissimi di allora, perché era una canzone contro il cosiddetto mondo beat, no? Sai, il beat, i Beatles, i beatnik, tutta una serie, un movimento molto, insomma, che veniva, insomma, dal mondo anglosassone sostanzialmente, che aveva un pochettino infastidito Celentano e il suo clan, e lui che fa?

fa una canzone e interpreta una canzone intitolata Torno sui miei passi. Torno sui miei passi. Eccolo qua, Celentano con il retro della canzone che ho mandato prima, seconda in classifica, la coppia più bella del mondo, Torno sui miei passi.

torno sui miei passi, bel ritmo, rocchettaro, rock and roll di Adriano, che era il lato B della coppia più bella del mondo, no? E insomma, poi fastidito dal successo del beat, dice: che faccio io? Faccio un passo indietro, torno sui miei passi e torno alle origini, quando ero un giovane super molleggiato, scatenato, rocchettaro. Allora, siamo quasi giunti al termine del nostro programma. Volevo farvi ascoltare un'altra canzone, sempre un successo del luglio del 67, 1967, però non vi faccio ascoltare il lato A della canzone, quella di successo, insomma, ma il lato B. Allora, la canzone è Stasera mi butto, di Rocky Roberts, un grande successo di Rocky Roberts, scritta da Bruno Canfora e Antonio Amurri. Sul Rocky Roberts, un personaggio, una scoperta, tale scout eccezionale, insomma, trovò l'America in Italia. E sul lato B c'era una canzone in inglese, Just Because of You, che in realtà è una canzone originariamente del 65, interpretata da questo scatenato performer, Rocky Roberts, appunto, sostanzialmente significa così, dice: solo grazie a te, proprio per merito tuo, insomma, no? E dà dei meriti a lei, lui dà meriti a lei, just because of you. Rocky Roberts.

Insomma, questa lui era statunitense, si chiamava Carlo in realtà, Charles Roberts, in arte Rocky, che portò in Italia, perché lui dagli Stati Uniti se ne va in Francia, no? Se ne va in Francia, Rocky, e fu scoperto in Francia. Qualcosa mi dice che fu scoperto da Boncompagni? Sì. sì. Gianni Boncompagni e Renzo Arbore se lo scoprirono in Francia. Fra l'altro gli affidarono anche la sigla della trasmissione Bandiera Gialla, e in Italia, insomma, un successone.

0: grande successo, Amour di Canfora, anche loro grandi creatori di successi. Detto questo, io vi lascio, vado e torno domani, insomma, se non vi dispiace, fatemi sapere se magari, chi è 345, chi è che mi chiama in extremis? Pronto?
1: Buongiorno soggetto, siamo in ritardo, io.
0: Siamo pronti. No, ma io l'ho letto il tuo annuncio, Gaetanuccio, all'inizio del programma.
1: Gaetano.
0: So che sì, Gaetano, l'ho letto, dico, l'annuncio tuo.
1: Mi sono svegliato un po', Giorgio, io.
0: Mi sono svegliato un po', ma come ti svegli così tardi, Gaetano?
1: Dormo, sempre sono.
0: Sembra dormire. Insomma, Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, zona Gabelletta. 345-2860-573. 345-2860-573. Aiutate, Gaetano. Però te devi svegliare prima, però, Gaetano. Dove stai?
1: Mi sono svegliato, Giorgio.
0: Vabbè, ma tanto, che devi fare?
1: Grazie, gente mio, grazie.
0: ciao. Vabbè, allora Gaetano si è svegliato tardi. Ci sentiamo di mano, va bene? Qui sempre in Piazza del Mercato su Radio Galileo, no? E dove sempre?
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19:30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
8: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov: la Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
9: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
11: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre tre partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: La musica è il cibo dell'anima, con Radio

Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloquo.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza RAI. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia di 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile, anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero 1 al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto atesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
6: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, cioè mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
8: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane che prima al 75esimo, poi all'86esimo regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
5: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
5: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinei importanti. In chiusura del basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardano nella notte che viene quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero fuma la pipa, in questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
3: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
4: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
5: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio. E poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
4: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
5: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: In collaborazione con ADN Kronos.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati da Jenny di Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

team montagna, perché spesso in montagna non prendono i cellulari e quindi riesce davvero a staccare la spina. È importante trovare un pochino di tempo per sé, quindi ecco, è bello essere businessman, come appunto dice Dito nella piaga, però se siamo in vacanza cerchiamo di guardare negli occhi le persone che abbiamo accanto senza stare ogni 3x2 con lo sguardo rivolto verso lo schermo. C'è tempo per farlo, siamo tutti presi da mille cose, però davvero un po' di sano stacco la spina ci vuole.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai, Ragni a Radio Galileo, a Per Brevità chiamata artista, quando sono quasi le 20, continuate a seguirci, saremo insieme fino a circa le 20:30, dovete dirci che cosa state facendo, magari qualcuno sta già cenando, altri invece stanno tornando a casa dal lavoro, dalla palestra, alcuni magari si staranno mettendo, non so, a leggere una favola con i figli, insomma. Ci interessa entrare nelle vostre vite perché la radio è uno di quei mezzi che non invade lo spazio altrui, ma è ascoltato soltanto se effettivamente lo volete ascoltare, no? Rispetto alla TV che per essere concentrato su quello che poi va in onda devi comunque guardarla, è sicuramente un mezzo più invadente. La radio ci fa compagnia, la radio ci piace anche mentre facciamo altre cose. Fatemi sapere qual è il brano che rappresenta per voi l'estate, il brano che volete in qualche modo ascoltare quando siete in macchina, quando state andando verso una destinazione che vi fa stare bene, una destinazione familiare, il classico brano da ascoltare con il finestrino tirato giù, con il vento tra i capelli e con il braccio appoggiato appunto sullo sportello metà fuori e metà dentro. Il brano che secondo me ha tutte queste caratteristiche è di qualche anno fa, ve lo faccio ascoltare.

uno di quei brani che non puoi non ballare, che non puoi non ascoltare con il sorriso. Io quando sento Elisa insieme a Matilda De Angelis con Litoranea, ho questo mood, che vi devo dire. Uno di quei classici brani da ascoltare in macchina senza pensare a niente. E ancora in sottofondo un pezzo del 2022 che riascoltiamo sempre con tanto piacere. 340 111 7940 per gli SMS. Il numero

Cristo 0744 40 25 01, ancora insieme a Radio Galileo, ancora a Per Brevità chiamato artista. Dovete dirci, oltre a qual è la vostra vacanza ideale, se siete team montagna, team lago, team resto a casa perché non c'ho i soldi per andare fuori, oppure team qualsiasi cosa, team città straniera, ditecelo, diteci anche però qual è quel brano che volete ascoltare, qual è la vostra colonna sonora del viaggio. In generale ognuno ha una canzone che lo fa evadere con la mente, noi vogliamo sapere la vostra. Mandateci un SMS, un vocale WhatsApp, quello che volete. Anzi, ormai mandateci un messaggio WhatsApp, gli SMS praticamente non li manda più nessuno, quindi se avete la possibilità mandatecelo, noi li possiamo leggere, però ecco, va bene qualsiasi forma di comunicazione. Dicevo prima, tanti italiani resteranno appunto in Italia, pensate, il 44% degli italiani farà almeno un giorno di vacanza, però 7 milioni resteranno comunque in Italia, quindi non andranno fuori, preferiranno mete vicine, turismo in qualche modo quasi, tra virgolette, a chilometro zero. Facciamo un salto indietro di 23 anni, arriviamo fino al 2003, in quegli anni questo brano davvero spaccava. Sono le vibrazioni, dedicato a te, a Radio Galileo.

Le vibrazioni dedicato a te dal 2003 ad oggi, un pezzo che non dimostra assolutamente gli anni che ha, che riascoltiamo sempre con tanto piacere. Tra l'altro le vibrazioni sono in giro per l'Italia, andate a cercare sul loro sito, sui loro canali social, da qualche parte potete andarli a sentire. Un concerto che ci fa tornare indietro, un concerto che merita. Questo brano è dedicato ad una certa Giulia. A proposito, ci manda un messaggio Giulia, forse è stata proprio ispirata dal pezzo, e ci dice: io sono team mare, molto romantica Giulia, lo vado a leggere testualmente, specialmente al tramonto con un buon libro accompagnato da uno spritz. Per Giulia questo è il modo migliore per staccare dallo stress quotidiano. Brava Giulia, veramente un buon modo per staccare il telefono, per lasciarsi dietro tutto quello che non ci piace, la quotidianità, tutto quello che ci appesantisce, un po' il famoso tutto il mondo fuori di Vasco. Abbiamo inserito nel nostro programma questa sorta di operazione nostalgia quando mancano 3 minuti alle ore 20. Visto che siamo nostalgici, ci ascoltiamo anche loro.

0: Breathless The Corsa, Radio Galileo, quando sono le 20. 340 111 7940, ci stanno continuando ad arrivare tanti messaggi. Ci ha scritto Francesco. Francesco è in vacanza in questo momento, quindi ci fa piacere che nonostante la vacanza sia in ascolto di Radio Galileo. Francesco è in vacanza in montagna, dice che il suo concetto di vacanza è fare lunghe passeggiate nei boschi e organizzare escursioni con gli amici. Però c'è un però, dice che c'è la fidanzata Matilde che vuole tornare prima dalla vacanza perché ha preso il biglietto del concerto di Ultimo e non può assolutamente non andare. Sapete tutti che Ultimo farà questo grande evento, il più grande ad oggi della storia della musica pop e non solo, La Favola per Sempre, il 4 luglio a Tor Vergata, Piazzale Giovanni Paolo II, il concerto dei record. Per tutte le informazioni potete andare sul sito www.lafavolapersempre.it. Quindi c'è questa querela tra Francesco e la fidanzata. Lui vuole restare in vacanza, giustamente, insomma, magari ha lavorato tutto l'anno, questi sono gli unici 5-6 giorni di vacanza. Lei invece vuole tornare prima per andare al concerto di Ultimo. Io non so come andrà a finire questa storia e non so se saranno ancora insieme, ma sicuramente sì, insomma, si fa per scherzare. Noi però, per andare incontro alle passioni di entrambi, quindi la montagna e Ultimo, facciamo ascoltare a questa bella coppia che è in ascolto, scusate il gioco di parole, Ultimo Romantica. Magari questo convincerà Matilde a non andare al concerto e a restare con Francesco.
1: Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo Romantica in attesa del grande concerto, mancano 2 giorni e 24 minuti. Chissà se Matilde e Francesco troveranno poi un accordo. Magari Francesco, se ha preso già il biglietto, che ti dico, mandacela a questo concerto, ci andate insieme, non so se te ce l'hai, facci sapere perché questa storia mi incuriosisce molto. Nel frattempo noi abbiamo già sorpassato le ore 20, ancora una mezz'ora insieme e poi la programmazione musicale di Radio Galileo. Vi ricordo che potete seguirci anche in streaming dal sito www.radiogalileo.it oppure dalle normali frequenze, provincia di Terni, provincia di Perugia e provincia di Rieti e Viterbo. Nel frattempo arriva Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, brano che è uscito da pochissimo, il classico brano che ti aspetti da Tommaso Paradiso. Lui ci mette sempre anche qualche atmosfera un po' retro, un pezzo che ci piace. Vi ricordo che state ascoltando Radio Galileo, vi ricordo che questa è Per Brevità Chiamata Artista, ancora in sottofondo c'è Tommaso. Nel frattempo ci è arrivato anche un altro SMS, scusate, un messaggio WhatsApp da Marco. Il tema, come sapete, è: siete team vacanze al mare, team montagna, team lago, team vacanze all'estero? Ci stanno arrivando molti messaggi. Marco, che ci segue dalla provincia di Perugia, ci dice che ama il mare e, a parte nei giorni di ferie, cerca di andarci appena possibile perché guardando il mare riesce a scacciare i pensieri negativi. Grazie Marco per questa tua testimonianza, i nostri ascoltatori oggi sono molto riflessivi, molto romantici e ci piace raccontare un po' anche le loro storie, un po' la radio credo che abbia questo scopo, perlomeno il mio modo di fare radio, il nostro modo di fare radio è questo, no? Cercare di entrare in punta di piedi nelle vite delle persone. Torniamo al 1992, non possiamo parlare di mare e non farvi ascoltare questa. Il pezzo cult del mare è un pezzo ispiratissimo.

Luca Carboni, Mare Mare, era il 1992, lui partiva da Bologna ed arrivava nelle case di tutti gli italiani, c'erano ancora i jukebox all'epoca, quindi al mare si metteva la monetina, che ancora era il lire, e si ascoltava Mare Mare, un altro pezzo cult della stagione estiva, e noi riascoltiamo con tanto piacere anche in questa estate. 2026, c'è Leonardo che ci segue da Vinci. Non so se è uno scherzo, comunque ci ha mandato un messaggio WhatsApp, il numero mi sembra essere reale. Comunque, Leonardo da Vinci, quindi in questo piccolo paese nella città metropolitana di Firenze, in Toscana, che ci sta seguendo, dice che gli facciamo tanta compagnia mentre mangia. Quindi siamo anche, diciamo, un buon digestivo. Ascoltaci fino alla fine, così ti facciamo anche un po'. Ci sostituiamo in qualche modo anche all'amaro. 340-111-7940 per gli sms. Siamo quasi in chiusura, ancora 5-6 minuti insieme. Non c'è estate senza il brano di Irama. Ci ascoltiamo il nuovo singolo Cabana a Radio Galileo. Sempre un piacere riascoltare Irama.

Un brano che si fa ballare a Radio Galileo, per brevità chiamata artista. Andiamo a salutare anche Silvia che ci segue da Velletri, dalla provincia di Roma, ci sta seguendo in DAB, perché come ho detto siamo ascoltabili tramite il DAB anche in tutto il Lazio, quindi Umbria, Lazio e poi in tutto il mondo. Conquistiamo il globo anche dal sito www.radiogalileo.it. Lei ci dice che la sua vacanza ideale è all'estero, è molto molto lontano e non a caso ha richiesto questo pezzo che non vi vado a presentare. Vi dico soltanto che è una delle mete più belle sicuramente del nostro pianeta. Poi quando si riusciranno a fare vacanze anche al di là del nostro pianeta, magari diremo che la Polinesia non ci piace.

A me, sinceramente, la Polinesia andrebbe tanto. Caro Flavio, se hai un biglietto per la Polinesia e non ti va di andare, passamelo e magari trovo anche qualcuno che viene con me. Siamo davvero in chiusura, ultimissime battute. Volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno condiviso con noi tutti i loro pensieri dedicati alle vacanze. Tanta gente team montagna, ce ne sono arrivati anche altri, non li abbiamo letti tutti, però tanta partecipazione e questo ci fa piacere. Chiudiamo ricordandovi che saremo di nuovo insieme la settimana prossima, sempre intorno alle ore 19, dalle 19 alle 20:30, sempre qui su Radio Galileo. Vi ricordo, per brevità chiamata artista, il programma dedicato a tutte quelle persone che, non sapendo cosa scrivere sulla loro carta d'identità, semplicemente preferiscono darsi l'appellativo di artista. Chiudiamo con Lucio Dalla, ciao. Non potevamo scegliere pezzo migliore, un altro brano estivo. Era l'estate di qualche anno fa, c'era Lucio Dalla, c'era Iskra Menarini e c'erano tante persone che hanno ballato questo pezzo. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, restate qui sintonizzati su Radio Galileo. Alla prossima.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
3: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
2: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
4: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simona Agnes alla guida di Viale Mazzini.
2: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire le cause

0: I viaggi non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è pensa ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
1: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
2: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto all'1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
1: È tutto, buona serata.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

che nessuno ha realizzato e non sa coltivare se non dentro la sua testa vuota e dentro le speranze di chi non ha mai deciso niente. Sono ancora avvolti in celofan e carta d'alluminio e pesano di tutti quei rimpianti che ogni uomo ha dentro e pensano che siano ottimi rimedi contro il tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se lei dolente, umana gente, mi sospinse un giorno a navigare. E se guardavo l'isola Petrosa, ulivi armenti sopra ogni collina, c'era

sulla guerra, verso l'avventura, e tornare contro ogni vaticino, contro gli dèi e contro la paura, e andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate,

La via del mare segna false rotte, ingannevoli mani tracciate, solo leggende perse della notte perenne di chi un giorno vi ha cantato, donando però un'eterna vita, racchiusi in versi, ritmi in una rima.

anche se bisogno di verità qui ancora c'è. Fatti da te

0: quello che c'è, ciò che verrà, ciò che siamo stati. E comunque andrà tutto, si dissolverà
1: nell'apparenza e nel reale.

principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

castità, la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

d'amore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, combalzo da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Allora non lo faccio più, l'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolto il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fingevi di dare un senso pure a me. E la parola si spiegava, ma il suono già si incamminava e si insinuava come se cercasse il sotto dei vestiti.

ossia se parlo ascolta il suono e sotto sotto tu lo fai, tu l'hai già fatto ma fingevi.

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie. Siete fantastici.
1: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

infermera ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto, ti draghi del potere, ti accorgi che